loro cristini, finite queste noi mille tale si lavogate, ben fungerciuni le preparate, stupe nostra, scattare Meseo, sicura che c'è Maria, cutere cinstisce di azza, per fare croci, cuvola sinza, le cinstite, lo ceresso, le tue spetere, ben fungerciuni le cinstite, i mariti, le prorocche, le inte, mergatore, le spadesse, le rigua, alle sfinzi, le marizze, lo scintuto, lo gastro, l'apostolo, alle sue testi, sparisce il nostro, guardate,